0: Dance Radio, making all touch your dial. Continue the list.
1: Mela la lo mioki somera, mela lo mioki somera. Baroka nale, mela. Abare manale, mela. Amore si resione mela,
2: mela
1: mela.
2: Mela no mioki somera.